0: Azione, questo mi fa qualcosa.
1: Two two two six River Road, New Jersey, Victor Yankee X-ray, 10 Bravo.
2: 2206 River, Victor Yankee X-ray, 10 Bravo.